0: jërëjëf seeni jop bokk yi dañu daal di wëlbati li nga xam ne mooy lettre tàgge yi buñ ci paree rek daal di tàbbi ci li nga xam ne mooy communiqué yi bismillahi rahmaan rahim ñu tàmbali ci lettre tàgge bi sëriñ cheikh abdou alim dienn xalif général bu njenne sëñ abdou kebe dienn xalfa sëñ baara dienn sëñ naar dienn di xalfa sëñ basiru dienn sëriñ sëñ basiru dienn xalfa sëñ naar dienn sëriñ cheikh diaye mbakee moom sëñ abdoulat sëñ maam gor dienn moom sëñ mbakke dienn sëñ basiru dienn moom sëñ mbakke marema sëñ baara strong di xalfa sëñ ahmadou dam strong moom sëriñ baara strong di xalfa sëñ ahmadou dam strong ak sëñ mbakke dienn moom sëñ naar dienn sëriñ abdoulat dienn moom sëriñ baara dienn baara gay ca touba quartier njenne ak baye cheikh ndiaye di mat ci fàdd ca benn barak maxtaar gay doom la nekk ca touba sexaw ga ñoom ñëpp ñoo booloo nag di tàggee ñoom ñëpp ñoo booloo daal di tàggi soxna mbenn ndiaye soxna mbenn ndiaye mi nag moo wàññeeku daal ni ki démb talaata ca touba quartier njenne soxna mbenn ndiaye nag nee nañu àllarba yi tey jii dem neex na yàlla lañ koy rob 11h ci suba ca touba baqiya àllarba yi tey jii lañ ko fasiyene defal lépp ca touba quartier njenne amoon a juróom-ñaar fukki at ba muy wàññeeku moom soxna mbenn ndiaye sëñ moustapha mbakee sëriñ ci ki wàññeeku nekk ca daaru salaam kadior bada job ca kër thiar moon ndiaye ca dalax ak sang diob nekk ca gatinga raf maam matabaru diob di maam nekk ca njas soxna njoobo dieng di bajan nekk ca touba ngire neen baye naar dieng bàyyi la nekk ca dakar pikin cheikh ibra dieng bàyyi la ca dakar géejwa ak baye bada dieng di bàyyi nekk ca belli soxna awa dieng di ndey nekk ca bégal ak soxna ayda dieng di ndey nekk ca touba ngire neen alhaji dieng di mag ca touba ñoo tàggi cheikh dieng cheikh dieng nag ñu gën ko am ci cheikh fall wàññeeku na talaata ni ki dem ca dakar hôpital grand yoof cheikh dieng ñu gën ko am ci cheikh fall nag tey jii lañ koy rob incha allah ginnaaw bu ñu jullee tisbaar ba pare kon nag ginnaaw tisbaar lañ koy denc tey jii ca touba baqiya ñaan gi nag moom alxames lay doon ni ki ëllëg ca bégal amoon na ñeen fukkat ak ñett ba muy wàññeeku sëñ Modou Mbacke ibnu sëñ Abdou Fattah sëriñ ci ki wàññeeku sëñ Baba ñaa ngi nekk ci Dakar ni yàlla ci Fatou Modou Diop ñaa ngi di Nijaay nekk ca touba Guy Mbind ak Sidi ñaa ngi Espagne dak la ci Fatou soxna Cekk Diop ndey la nekk ca touba Guy Mbind soxna Nogo Diop di ndey nekk ca touba Guy Mbind ak soxna Sodo Ndiaye di ndey nekk ca touba Guy Mbind soxna Ndey Mbacke ndey la ca touba Guy Mbind soxna Penda Fall di Badia nekk ca touba Guy Mbind soxna Khalifa ndey la ca touba Mbacke Bari soxna Dior Diaw ca touba Ndamatou ndey la ci Fatou soxna Gassek ndey la nekk ca touba Mbacke Bari soxna Cekk Ndiaye mooy tàgg nag doomam Taala Maron Taala Maron daal wàññeeku na altine ni ki démb ca Bangladesh Taala Maron wàññeeku na altine ni ki bariki démb ca Bangladesh néew bi nag ñu ngi koy xaar daal mu yegg si Sénégal ni ki ëllëg su yàlla dogalee néew Taala Maron bi wàññeekoo ca Bangladesh ñëw daal ni ki ëllëg alxames ci Sénégal jàppale ni nag ajuma daal lañ koy denc ajuma lañ koy denc ni ki ginnaaw ëllëg ca Baqiya touba 11h ci suba ñaan git ajuma lay doon ca touba Baghdad 2 ki wàññeeku daal Taala Maron amoon na ñeen fukkaat bi muy wàññeeku yàlla na ko yàlla yërëm yërëm it ñi xam ne jiitu nañ ko foofee ca Barzakh sëñ Mountaha Basirou Mbacke xalif général Kulumurit Touba sëñ Dam Sill xalifa Tayba Dakar ak mbooleem nag mbokk yéen rek ca Tayba Alhaji Moustapha Dieng xalifa Ngembe ak sëñ Moustapha Diané ca Daru Khoudous Mbaye Dieng doom la mag ca Touba Ousmane Niang di Jarbaat ci Fatou Diané Dieng di Jarbaat ci Fatou Diané Awa Dieng di Jarbaat Papa Dieng doom la ca Touba ñoom ñëpp ñoo booloo di tàggee sëñ Madieng Dieng sëñ Madieng Dieng ñu gën ko xam ci Madieng Khoudia sëriñ Madieng Dieng ñu gën ko xam ci Madieng Khoudia wàññeeku noonu ni ki démb talaata ca Touba Madiana néew bi nag tey jii lañ koy waajal incha allah 10h ci suba ca Touba Penthioum Daru Minam daal di koy denc tey jii ca Touba Baqiya tey jii it lañ koy ñaanal yàlla ca Touba Madiana 3 Touba Madiana 3 lañ koy ñaanal yàlla tey jii téeméerat bu manqué juróom-ñett amoon na ko muy 92 ans lettre baa ngi bàyyikoo ci Mame Balla Diakh Texa Saïdou Touba ñaari Baye Fall Modou Maty Dieng di Jarbaat nekk ca Touba Moustapha Dieng doom la ca Touba Cheikhou Naag Dieng doom la ca Touba Ami Dieng doom la soxna Kourdou Diop soxna ci Fatou Fatou Ndiaga Diop rek la ci Fatou Modou Diop doom la Aïda Dieng doom la Cheikh Dieng ca Daru Khoudous Djolof doom la Basirou Dieng doom la Moussa Dieng di doom ñoom ñëpp ñoo booloo di tàggee sëñ Madieng Dieng sëriñ Madieng Dieng ñu gën ko xam ci Madieng Khoudia wàññeeku na talaata ni ki démb ca Touba Madiana néew bi nag tey jii lañ koy waajal incha allah 10h ci suba ca Touba Penthioum Daru Minam daal di koy rob tey jii ca Touba Baqiya waaju ci wàllu ñaan gi nee nañu daañu ko ñaanal yàlla ni ki tey jii lañ koy ñaanal yàlla daal ca Touba Madiana 3 amoon na téeméerat bu manqué juróom-ñett muy 92 ans batay mam ball jaxate khassay du touba ñaari bay fall fofé la lettre bi jogé serigne badra diané khalife général bu ndiané mor mbay ngéran ak njabotam njabotu bint ma teug ak njabotu omar djeg nek te ndar njabotu ko ali mabou kassé nek te dakar mam madjow ak njabotam aladji ndaga sek te dakar ak amadou ndjay sek ni yalla ci patu njabotu mam moustapha gassama ci touba souleyman touré di ba ci patu sodo sek ndele ci patu mam ndak job solo ci patu modou sek di ni yalla ci patu buso kassé di makwara ci fatu ñom ñep ñoo bolo di tagge nak Habib Touré dal mu wañu Habib Touré nak wañu ko na talata niki dembo ci Dakaru Habib Touré nak denc nañ ko ci ndar wala bok dañ ko denc ci ndar l'entraînement est prévu à Saint-Louis kon nak nenañu Habib Touré mi fas na yene ko denc dal ci ndar waye nak ñaan gi mom tay lay don alarba inshallah ci ndar Serigne Muntaha Basirou Mbacke Khalife général Kulou Mouride Touba Serigne Abdourahmane Mbacke Khalife Gaynde Fatma Serigne Thik Wagnikou Serigne Ousmane Lo rakla ci Dakar parcel la Serigne Serigne Basirou Lo rakla nek ci Touba Darou Khoudous Salif Fall nek ci Ndiagnakh Fall dekk Salif Fall dekk ci Ndiagnakh Fall ak Serigne Lo rakla nek ci Touba Boukatoul Moubaraka Cheikh Fatou Gaye rak la nek ci Ndamor Fa Demba ak Sorno Fatou Gaye rak la nek ci Ndawen Albouri Ndaw Hassan Lo rak la nek ci Dakar parcel la Sini Seigne Modou Lo di Jarbat ci Touba Garage Daru ak Modou Fa rak la ci Fatou ci États-Unis d'Amérique Sam Ndaw di Jarbat ci Espagne ak Ibrahim Ndaw rak la nek ci Touba Gidek Mam Dam Lo di Dom Tawlo nek ci Ndam Sanoussi Bassirou Lo di Dom nek ci San ak mbolam nak wa Sanoussi ak wa Fa Demba Dialor kon nak mbolam nak wa Sanoussi ak wa Fa Demba Dialor Fall ak wa Ndiagnakh Fall wa Touba ak wa Dakarou Serigne Fallolo Serigne Fallolo ci Touba Djemul mo len di tagge dal magam Serigne Mokhtar Lo kon nak meun nañ wax ni Serigne Fallolo ndax Serigne Fallolo reñ bi ne kon nak Serigne Fallolo Serigne Fallolo Touba Djemul mo len di tagge dal magam Serigne Mokhtar Lo Imam Tiandam Sanoussi wagne ko no talata niki dem ci Sanoussi waye nak dem lañ ko denc dal ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom Al-Khamis lay don niki ëlëk ci Sanoussi amuna téminat bu manki fukk muy 90 ans nenañ dal nako ñepp ñaanal Serigne Khalid Mbacke Khalife Borom Dar Mousti Seigne Modou Mbacke Khalife Seigne Abdou Khoudous Seigne Mam Balla Diop Khalife Seigne Yassine Diop Taif Seigne Kara Diop Khalife Seigne Aliou Diop Serigne Thik Wagnikou Bay Modou Habib Khouma Dine Yaye nek ci Touba Guédé Sono Fati Gilaye Ndiaye di Badian ci Fatou Bay Ndiaga Diop Khassida Bay la nek ci Dar Mousti ak Bay Fallou Diop di Bay nek ci Italie Aladji Modou Ndiaye Bay la ci Betti Ndium ak Bay Aladji Ndiaye di Bay nek ci Ndar Sono Khadi Khouma Dine nek ci Touba ak Mam Fati Fall Dine nek ci Touba Fallou Oumi Diop di ma mak ci Fatou dekk ci Ndar ak Cheikh Mbaye Dom Lay do Badian nek ci Dar Mousti mom Cheikh Mbaye Bay Abdou Khoudous Diop Bay la ci Fatou mo fini lettre tagge bi di tagge domam nak Fallou Diop dal mo wagne ko Fallou Diop mi nak wagne ko non niki dem talata ci Touba hôpital bu Dar Mousti kon nak Fallou Diop wagne ko non dem talata ci hôpital bu Dar Mousti mom Fallou Diop way nak denc nañ ko dem ci Dar Mousti dem dal talata lañ ko defal lepp ci Dar Mousti fu katé juroom ñent amon nako soye bu Diop radio Dar Mousti nak fofé la lettre bi joggé batay ci walu tagge serigne lat jenn mom serigne basirou astu serigne lat jenn mom serigne basirou serigne lat jenn mom serigne basirou astu gay ak galas gay ci Touba quartier ngene basirou gay ndawen ak ami gay ci ties kawsara aladji modou ndjay ci talen gay talen ndjay dekk ci jokli mbaka ak modou dia ci daru dia ak njabatou baye moussa kumba dia narka mang ci kayar fatou ndjay di mak ci patou ak cierno gay dom la ci Touba quartier ngene ak jay gay di dom nek ci Touba quartier ngene fama gay dom la ci Touba poulay ak khadim gay di dom ci fatou mom tam mang ci Touba poulay ak aydara gay dom nek ci Touba poulay ñom yep ñu bolo di tagge sonam ben jay dal wagne ko na niki dembu talata ci Touba quartier ngene ñu fassiné ko rob alarba tay ji 11h ci suba ci Touba ba xiya tay ji dal lañ koy defal lepp ci Touba quartier Njenne mom soxna Ben Jay amono djom ñaar fukkat bo wañé ko señ Abdou Hakim Mbake mom señ Moutala ci Touba Aladji Modou Ka Gay Begel ci Begel le dekk mom Aladji Modou Ka Gay ak Salou Djeg nek ci Begel xaar jenn begal assane fall nek ci begal basirou sar nek ci begal ngagne gay ci begal tal ndjay begal ak magan ndjay nek ci begal moussa gay dakar cambérène mor marem djeg nek ci touba ak bac fall ci touba basirou fall touba ñom ñep ñoo bolo di tag cheikh djeng nak ñu gën ko am ci cheikh fall cheikh djeng ñu gën ko am ci cheikh fall wañé ko do talata niki dem ci dakar hôpital bu grand yoff waye nak alarba tay ji lañ koy denc tay ji lañ koy denc ginaaw tisbar ci touba bakhia ñaan gi nak mom alkhamis lay doon niki ëlëk ci bégal amono ñen fukat ak ñett ba muy wañé ko serigne cheikh ndjay razid nak ci touba serigne cheikh na job taif job bay moustapha khouma dimam ci patou bay tafakan digor ci patou bay modou kan bayli ci patou bay sar kan di bay ci patou bay amar gay di bay ci patou sonna daba khouma ndeyla ci patou sonna ndey khouma ndeyla ci patou sonna may job di ndey nek ci dar moustin jeyla job di mag nek ci touba bay abdou khoudous job bayli ci patou mo fini le tota gabi di tagge dom nak fallou job dal wañe ko na talata niki dem ci hopital dar moustin fallou job nak nenañu denc nañ ko ci dar moustin demb talata lañ ko defal lepp ci dar moufti amono fukat ak juroom ñent soy bu jop radio dar moufti nak fofé la lettre bi joggé serigne cheikh jenn khalfa serigne youssou jenn ak mamadou lamine lakhum mamadou lamine lakhun mamadou lamine lakhun ci mbour ak ki ne gay nek ci kayar oumi ndjay nek ci dakar khadi gay touba quartier jenné fama gay ci ndjarim ak cheikh mbake gay ci ndjarim ak njabotou bay matar gay modou gay ci touba daru manan ak njabotou bay serigne gay mam bay ndjay di gor nek ci touba daru minam absa gay di wujju nek ci touba marjana ab latif gay dom la ci dakar khadi mbay dom la ci ties r100 ñom ñep ño bolu tagge sonna ben ndjay dal wañe ko na talata niki dem ci quartier touba quartier jenne fofé la wañi ko demb mom sonna ben ndjay ñu fasiyene ko rob tay ji nak 11h ci suba ci touba bakhia tay ji dal di alarba lañ koy defal ci touba quartier jenne amono djom ñaar fukkat bamuy wañe ko serigne muntaha basirou mbake khalif general kul mourid touba serigne cheikh sile di gor ci patou serigne moustapha sile di gor ci patou ami djeng dom la ci touba mam jara djeng di dom nek ci touba serigne djeng dom la mang ci italy khadim djeng dom la mang ci touba ahmad djeng di dom nek ci touba bintou djeng dom la ci touba mati djeng dom la mang ci touba sodo djeng di dom nek ci touba say djeng dom la mang ci touba may djeng di dom nek ci touba mariam ndjay darbar la ci patou amdi djeng ci touba di dom ñom ñep ño bolo di tagge serigne madjang djeng serigne madjang djeng ñu gën ko am ci madjang khudja wañe ko na niki dem ci touba madiana neew bi nak tay ji lañ koy wajjal inshallah 10h ci suba ci touba penchum daru minam daal koy denc tay ji ci touba bakhia tay ji di alarba lañ koy defal lepp ci touba madiana 3 témer at bu manké juroom ñett amon nako muy 92 ans mam balla jaxate xa say di touba ñaari bay fall fofé la lettre bi joggé say jang di dom nek ci touba may jang di dom nek ci touba mariam ndjay jarbar la ci patou sonna ngono jang di jarbar ci patou fat sow di set ci patou nogay janne di gor ci patou ndey gey di gor ci patou mati jang di gor ci patou mati jaw gor la ci patou bay mor jang nek ci koki di jarbar ci patou alaji jang dom la ci patou oustaz jaxate ci deug ci saté koso gan ci touba dom la ci patou nar jeng di jarbar ci patou serigne cham dom la mang ci touba c'est baye mbake jeng dom la mang ci touba ñom ñep ño bolo nak di tagge serigne madjang jeng ñu gën ko xam ci madjang khudja wañe ko na niki dem ci touba mariana neew bi nak tay ji lañ koy wajjal 10h ci suba ci touba penchum daru minam daal dikoy denc tay ji ci touba bakhia loju nak ci walu ñaan gi alar bay tay ji lañ koy ñaanal yalla ci kërëm ga nek ci touba mariana 3 amono nak temnet bu manke juroom ñet batay mam balla jax taxa saydou touba ñaari bay fall fofé la lettre bi joggé bay cheikh marone di bay nek ci touba darlup daral goutas ak abdoulat gay di goro nek ci touba marché jenné seigne mandjay sar di goro nek ci touba kerñang seigne babu job di goro nek ci bayakh souley diagne di goro nek ci dakarou seigne dimb sey di mak ci par de ci touba guy mind seigne gadd gay di ni nek ci garas dar ak modou sey ndjay nek ci espagne domini jale ci patou seigne moustapha ndjay ci afrique du sud di dom nijaay ci nijaale ci patou mom seigne moustapha ndjay afrique du sud kon nak seigne moustapha ndjay ci ngay di ni yaay ci patou seigne abdou aziz lo touba guy mbind bayla ci patou soxna cieka ndjay moy tag nak domam tala maron dal wañe ko na altine niki barki dem ci bangladesh new bi nak nenañu dañu yex ci senegal niki ëlëk alkhamis bu yàlla dogalee loolu nag jàpp leen ni ajjuma bii di ñëw daal lañ ko fasiyene Europe insha allah 11h ci suba ca Touba Bakhia. Ajjuma bii di ñëw it lañ koy ñaanal yàlla ca Touba Bakh dat 2 amoon na ñeent fukkaat bu muy wàññeeku moom taala maroon. Yàlla na ko yàlla yërëm yërëm it ñi xam ne jiitu nañ ko ca Barzakh. Sëñ Modou Mbacke Ibnu Sëñ Abdou Fattah Serigne Thick wàññeeku Baye Cheikh Maron di Baye nekk ca Daral Goutas ak Sëñ Maodo Sall ca Touba Guy Mbind Baye ci Fatou Moussa Sall di mag nekk ca Boulal. Sëñ Mbacke Ndiaye ni jaale nekk ci Espagne Papa Sall mag la nekk ca Boulal ak Sëñ Mor Ndiaye ni jaale nekk ca Touba Guy Mbind Abdou Fattah Maron di mag nekk ca Ndakaru Alhaji Moustapha Ndiaye Demba doomu ni jaale ci Fatou dëkk ca Touba gar bu ndaw ak Loota Niane di mag nekk ca Touba Guy Mbind Moustapha Cissé ni jaale nekk ca Guédé Abdoulaye Ndiaye ni jaale nekk ca Daru Ndiaye ak Sorna Cekka Ndiaye daal moom mooy tàggee doomam Taala Maron. Taala Maron nag wàññeeku na Taala Maron daal moom moo wàññeeku nag altine niki barki dem ci Bangladesh néew bi nag ñu ngi koy xaar daal mu yegg si Sénégal niki ëllëg alxames bu yàlla dogalee loolu jàpp leen ni nag ci ëllëg sa di ajjuma lañ koy denc incha allah di ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai ca Bakhia 11h ci suba ñaan git ajjuma lay doon ca Touba Bakh dat 2 amoon na ñeen fukkaat ba muy wàññeeku. Ngañ wàdd ca Touba rek la ci Fatou Taala wàdd ca Touba doom la ci Fatou Ball wàdd doom nekk ca Ndem Amar Wade doom la nekk ca Touba Mabey Wade doom nekk ca Touba Modou Diaw Wade doom la ca Touba Adama Gueye di Jarbat nekk ci Itali ak Baba Sarr di Jarbat nekk ca Touba Djibril Gueye di Jarbat nekk ci Itali Pape Sarr di Jarbat nekk ca Mbour Danou Wade doom la ca Mbour Papa Wade doom nekk ca Mbour ak Papa Seck nekk ca Warak di Jarbat ci Fatou Ngagne Diombokho di Jarbat nekk ci Itali Sele Sarr Jarbat la nekk ca Touba Mariam Wade di mag nekk ca Mbour Fally Wade di rak nekk ca Warak ak Aliou Fall di mag ci Fatou dëkk ca Warak Ibra Diop dëkk ca Touba Mortale Diop Touba Roqoya Diop nekk ca Touba Mam Diara Ndiaye Touba Kodou Diop di gor nekk ca Mbour Fatou Diaw ca Mbour di gor ci Fatou ak Serigne Mbodj di gor ci Fatou man ca Italie Serigne Modou Diop di gor nekk ca Mbour ñoom ñëpp ñu booloo nag di tàggee seen rak nekkoon Ndiaye nekkoon Baye ci ñi muñ ko ñu wax Modou Yadd Modou Yadd daal ñu gën ko am ci Pël Sow Modou Yadd ñu gën ko am ci Pël Sow wàññeeku na talaata niki démb ca Mbour ñu rob ko nag démb ca Touba Bakhia ñaan gi nag moom ëllëg lay doon alxames ca Mbour juróom ñaar fukkat ak ñaar amoon na ko ba muy wàññeeku. Sëñ Moustapha Bassirou Mbacke Khalif général Colombourie de Touba sëñ Baara Sarr di sëñ ci Fatou sëriñ la ci Fatou nekk ci Daara Khoudos moom sëñ Baara Sarr moo la wàdd ca Mbour soxna Jëmb Wade di mag nekk ca Mbour ak sëñ Modou Wade mag la nekk ca Mbour sëñ Major Wade di mag nekk ca Ndem ak sëñ Abdoulaye Wade di mag nekk ca Thiamène soxna Mati Diop di soxna nekk ca Mbour ak Ndende Wade doom la nekk ca Mbour Bouri Yadd ca Mérina ak Coumba Ndoye Wade nekk ca Touba doom la ci Fatou Ndey Wade doom la mag ca Ndem Mam Diara Wade doom nekk ca Mbour ak Khadim Wade doom la ca Mbour Papa Wade doom nekk ca Mbour Mor Wade doom la nekk ca Mbour Fallou Wade doom la ca Mbour Masser Wade doom nekk ca Mbour Abdoulaye Wade doom nekk ca Mbour Mabey Wade di mag nekk ca Mboubène ak Mass Wade di mag nekk ca Jankhe Kaw Fatou Gaye di Jarbat mag ca Touba Soukay Sarr di Jarbat nekk ca Touba Ndey Fall ca Touba di Jarbat ci Fatou Seck Wade ca Touba rek la ñoom ñëpp ñoo booloo di tàggee seen rek nekkoon Ndiaye ak nekkoon it Baye ci ñi Modou Yadd nag ñu gën ko am ci Pël Wade wàññeeku na niki talaata démb ca Mbour ñu rob ko démb nag ca Touba Bakhia ñaan gi nag alxames daal niki ëllëg lay doon incha allah ca Mbour amoon na juróom ñaar fukkaat ak ñaar ba muy wàññeeku. Sëñ Moustapha Bassirou Mbacke Khalif général Colombourie de Touba sëñ abo rek lañ def xam naa kon sëñ abo Mbacke Fallou di xalifa sëñ Fallou Mbacke radiallahu anhu ak Mbacke Khalifa sëñ Fallou Mbacke sëñ Abdou Fattah Mbacke moom sëñ Fallou kon sëñ Abdou Fattah Mbacke yor kaddu njabar sëñ Fallou Mbacke muy sëñ Abdou Fattah Mbacke Fallou ak mbolem njabar sëñ Fallou Mbacke radiallahu anhu sëñ Kosso Mbacke di xalifa sëñ Abdou Rahman Mbacke mbolem njabar sëñ Abdourahmane Mbacke sëñ Modou Mbaye ca Dakar kilifa la Thicky Fatou Nogay Mbaye di taw ci Fatou Mëguey Wade Mëguey Mbaye doom la ci Fatou sëñ Ousmane Mbacke doom la ci Fatou Khoudia Diop di doom nekk ca Dakar sëñ Modou Niang rak la ci Fatou sëñ Dame Niang rak la ci Fatou Kosso Bey rak la ci Fatou Dame Diagne dëkk ca Ndelel doom ya do Badiane ci Fatou ñoom ñëpp ñoo booloo di tàggee soxna Thiam Sorna Cham dal amon 83 ans Sorna Cham amon djom ñet fukat ak ñet mom Sorna Cham wañé ku na nikki dembu talata ci Touba Daru Mannan ñu rob ko dembu nak lañ ko denc néna ñu dembu ñaan gi nak tay lay don alarba tay ji lañ ko ñaanal Yalla ci Touba Daru Mannan nañ ko ñaanal dak fukki l'ikhlas ak ben di ñaan nak Yalla djegal ko djegalit ñi nga xamni jitu nañ ko ci barzakh té tabal len ci aljana firdausi Serigne Assane Seck Khalif General bu Tieneba Serigne Tall Seck Imam Tieneba Kadior ak Serigne Moutla Seck Tieneba Kadior Serigne Khalifa Seck Tieneba Kadior ak Modou Umikandi Baye nek ci Santoub Kanen Mati Abdou Kandele nek ci Santoub Kanen ak Mané Kandi Son nek ci Santoub Kanen Abibou Diobé kan di chef de village bu Santoub Kanen di gore ci patou ak Abibou Nogay magla ci patou Ablaye Diop kan di ni yay nek ci Touba da Tonzil ñom ñep ñu bolo nak di tagué Matikan dal wañé ko na talata niki dem ci Santoub Kanen Matikan mi nak tay ji lañ koy denc inshallah alarbay tay ji lañ koy denc inshallah ci Santoub Kanen ñaan gi télé don inshallah amon na nak juroom fukat ak doom ñatt tafakan koloban mo fi ndi lettre tagué bobu don ko tagué Serigne Abdou Aziz Seck Tieneba Thiébi ak Laykan Tieneba Thiébi Barankan ci Espagne di mak ci partout Serigne Tiar Sar ci Touba Sewga Imam Bara di mak nek Santhioub Kanen ak Serigne Astou Kane ci Touba Daru Minam Abibou Kane chef de village bu Kanen Diop Moussa Aminte Sambo Santhioub Kanen Tafa Matikan rak la ci partout Ousseynou Kane ci Touba Forage Amdi Sar Touba Alum Gueye ñom ñep ño bolo nak di tagué Serigne Dam Matikan dal wañé ko no talata niki dem ci Santoub Kanen Serigne Dam Matikan nak nenañu alarbay tay ji lañ koy denc inshallah ci Santoub Kanen amono jom fukat ak jom ñet batay tafakan koloban mo fini lettre tagué bobu Serigne Cheikh Diaw Mansour Khalifa Baye Serigne Diaw Mansour ak mbolam nak ay rakam soxna Ante Sey di sonu ci par dekk ci Touba soxna Yassine Thiam di son nek ci Touba soxna Fa Diama Sey di sonu nek ci Touba Wade Loum di sonu nek ci Touba Modou Ndiaye Sar di taw ci Fatou Akirakam Macham Sar dom la Akirakam Serigne Sar dom la Akirakam Modou Sar dom la Akirakam Fallou Sar di dom nek Akirakam Serigne Diop Talibé Serigne Bamba mo fi li lettre tagué bi di tagué nak Serigne Abbas Sar wañé ko na talata niki dem ci Touba Forage Ndiouga Serigne Abbas Sar nak nenañu alarba tay ji lañ ko rob inshallah 11h ci suba ci Touba Bakhia tay jiite lañ koy ñaanal yalla ci kërëm ga nek ci Touba Forage Ndiouga jom ñaar fukat ak ñent amon ko Mamballa Diakh Takh Saïd Touba Ñaari Baye Fall fofé le lettre bi jogé Serigne Abdou Fatah Mbacké Fallilu yor kaddu njabot Serigne Fallou Mbacké radiyallahu Serigne Modou Mbacké mom Serigne Abdou Fatah Serigne ci kwañiko Abdou Fatah Maron di mak ci Fatou Abdou Samad Maron di mak ci Fatou Fallou Maron rak la ci Fatou Ndey Ndiaye ci parcel la sini Dakar di badian ci Fatou Serigne Malick Dia ci Guedjoy Dakar di bay ci Fatou Serigne Bada Maron nek ci Ndioloy Maron bayle ci Fatou Serigne Cheikh Maron ci Mbacké Bari bayle ci Fatou Galaspal ci Baghdad di mak ci Fatou Daba Maron rak la ci Fatou Sonna Mam Sey Ndiaye Ndey la ci Fatou Sonna Fatou Fall di Ndey ci Fatou Sonna Cheikh Ndiaye Ndey la ci Fatou Serigne Cheikh Maron dal malen di tagge domam Tala Maron nak wagne ko ci Bangladesh neew bi nak ñu koy xaar mu yex ci Senegal niki ëlëk su Yalla dogalé lool nak bu neew bu yex ci Senegal ëlëk Al-Khamis ci Touba japp len ni kon aljuma lañ koy denc inshallah ci Touba Bakhia 11h ci suba aljuma bi di ñewit lañ koy ñaanal Yalla ci Touba ke Serigne Niane Diop amono ñen fukat bu wagne ko ñi di ko jaalé suñu xarit suñu wolé Serigne Abdou Fatah Mbacké Fallilu mi yor kaddu njabot Serigne Fallou Mbacké ak ndjolam nak njabot Serigne Fallou Mbacké yépp Serigne Abdou Fatah Mbacké Fallilu yor kaddu njabot Serigne Fallou Mbacké radiyallahu Serigne Modou Mbacké mom Serigne Abdou Fatah Serigne ci kwañiku sonu daba fay ndele ci Fatou Ibrahima Sey xey la ci Fatou Salou Sall di mak ci Fatou Khoudia Maron rak la ci Fatou Modou Ndiaye ci Touba Baghdad di mak ci Fatou Serigne Bassirou Touré ci Touba Dar Khoudos bayle ci Fatou Serigne Bassirou Gueye ci Touba Dar Minam bayle ci Fatou Serigne Tall Thiam ci Touba Dar Khoudos bayle ci Fatou Ndey Aram Maron Touba Marché Okas rak la ci Fatou Mam Bay Maron ci Dakar rak la Ndey Astungom ci Touba Guimbind mag la ci Fatou Sonna Cheikh Ndiaye Ndey ci Fatou Serigne Cheikh Maron dal moy tagge nak domam Tala Maron kala maron dal wagnekuna ci Bangladesh ne bi nak ñu ko xaar mu yex ci Senegal niki euleuk alhamis su yalla dogale lol ne bi yex ci Senegal euleuk alhamis ci Touba kon nak jappale ni aljuma dal lañ koy denc ci Touba bakki 11h muy aljuma ginaaw euleuk dem neexna yalla ñaan git mi ngi war am aljuma inshallah ci Touba ke serigne ñaan job amono ñeen fikat nak ba muy wagneeku serigne muntaha basirou mbake khalif general kul mourid touba serigne sidi mbake khalif serigne ablat mbake radiyallahu serigne mustapha mbake mom serigne cheikh abdoulat serigne cheikh na mbake mom serigne cheikh abdoulat serigne mam balla mbake abdoudia djoriñu keur serigne mbake soxna lo ak serigne mam balla mbake njabotou serigne mbake kadior serigne khadim mbake ak mbolem njabotou dar mouti serigne cheikh mbake de khalif borom sam ak njabotou borom sam serigne abo mbake khalif cheikh mohamedoul fadel ak seigne cheikh mbake dal ba seigne abdou khadir seigne abou mbake dal ba seigne modou mamoun ak njabotou darou salam seigne ahmadou mbake khalifa seigne modou khari pofdi seigne matar mbake mom seigne abdou borom derbi seigne mamoun mbake abdoulat sohna mam ami bousso sohna ci patou sohna fati mbake di sohna ci patou sohna mam astou fall di sohna ci patou seigne ibrahima mbake di dom ak wa kidira ak wa bakel serigne djili mbake dom la ci patou serigne cheikhou na mbake dom la serigne moustapha mbake di dom serigne ibrahima mbake serigne ibrahima mbake ak mbolem njabotou serigne aladji modou mamoun mbake ñoy yegle waccu liggey sen wajuru gor xarte wul re dekkando moy serigne aladji modou mamoun mbake serigne aladji modou mamoun mbake nekkon khalifa po serigne ibrahima dia mom serigne mbake soxna wacc na liggey dal altine biñu wessu niki barki dem ci Touba ngop ko ci bisba ci Touba bakhiya loju nak ci walu ñaan gi nenañu alar bay tay ji lañ koy ñaanal yalla ci Touba wetu grande mosquée amon nak jom ñet fikat bu mi wañeku ñi diko jaale nak serigne muntaha basirou mbake khalif general kulmul Touba diko jaale serigne sidi mbake khalif serigne ablat mbake radiyallahu anhu serigne muntaha basirou mbake khalif general kul mourid touba serigne sidi mbake khalif serigne abdoulat mbake serigne mam balla mbake abdoudia djeruñu keur serigne mbake soxna lo serigne bara mbake de khalif serigne dam roxoye jatra serigne djili mbake de khalif serigne abdou sakor mbake serigne cheikh mbake de khalif serigne omar fati gaye ndjay ak serigne khadim mbake de khalif serigne sam mbake garbu ndaw serigne mbake soxna khalif serigne modou yoni serigne cheikh na mbake de khalif serigne ibra absa serigne cheikh mbake de khalif serigne modou absa serigne tala mbake ak njabotou sonna fat jambake serigne aladji bousso ak njabotou sonna kharidja mbake serigne afe bousso imam serigne moustapha mbake ak njabotou mam mare mbake serigne ak baye serigne bousso bangadji khalif moussobe ak njabotou moussobe sonna fati mbake di domini di domi ndey ci patou sonna sodo ndjay domi ndey la ci patou soxna mam bousso sek dom la ci ki di domi ndey ci patou ak soxna mam asta mbake di domi ndey ci ki patou soxna fatima mbake dom la ci patou soxna may mbake dom la soxna mam marem mbake dom la ci patou seigne ibrahima mbake ak mbolem njabotou seigne aladji modou mamoun mbake ñoy yegle waccu liggey sen wajuru gor seigne aladji modou mamoun mbake serigne aladji modou mamoun mbake nekkon khalifa seigne ibrahima dia mom seigne mbake soxna wañeku na dal altine niki barki dem ci Touba ñu rop ko ci bis ba ci Touba bakhiya ñaan gi nak mom tayle don alarba inshallah ci wetu juma ju magji kërëm gi nak ci wetu juma ju magji dal lañ ko ñaanal yalla tayji amon 80 ans jom ñet fukat dal amon nako bami wañeku serigne djili mbake xalbab serigne modou mbenn ci Touba khaira ak serigne abdou salam mbake de xalbab serigne galas mbake falilou fall ni dom nek ci Touba khaira ak cheikh fall di goro ci patou nek ci dar khoudou ak mor fall di dom nek ci Touba khaira ami collegue di dom nek ci koloban ak ndey fall dom la nek ci dar khoudou fat fall di dom nek ci Touba korit binte sar dal makora nek ci ngiran ak marem jawdi mak wala nek ci tewru aladji tallu ci usine ñaari tali dakar tallu ge nek ci ngiranen abdou diop dom la nek ci tali cheikh geydi makora nek ci ngiranen ak mousse gey makora nek ci ngiranen mor jaw ci keur ñang ak awa jawdi dom nek ci keur ñang ak mam gor ñang ci ndindi patti jaw mang ci tali cheikh ciubu mang ci tali fama ciub nek ci touba khair ak mustapha fall nek ci daru ne minam ak takko jaw nek ci koloban ak toccu ciubu nek ci tableau serigne baye ndjay ak ayde gey nek ci keur baylat mustapha diop ci keur serigne mbaye diop kalsan ñom ñep nak ño bolo dal di tagge ku ñu nak soxna daba gey dal mo wañe ko soxna daba gey mi nak denc nañ ko dal talata 11h ci suba ci bakhay Touba ñaan git defal nañ ko talata ci Touba khaira niki dembu Serigne Muntaha Bassirou Mbacke Khalif général Koul Mourid Touba Serigne Sidi Mbacke Khalif Serigne Abdoulaye Mbacke Serigne Mam Balla Mbacke Abdou Dia Jeriñu Keur Serigne Mbacke Sohna Serigne Ibrahima Mbacke Khalif Serigne Mandoumbe Serigne Aladji Mbacke Khalif Serigne Mor Doc ak mbollem njabotou Cheikh Imam Borom Touba yeb radiyallahu anhu Sohna Aji Wourogo Diagne Sohna Aji Wourogo Diagne nek ci Tambacounda Sohna Ndey Aïda Diallo ci Ndar ak Serigne Gamou Ndiaye nek Serigne Gamou Mbaye Mam ci Thiès Serigne Gamou Ndiaye ci Touba Merina Ndiaye ak Baye Modou Fay nek ci dekk ba nan Tondoxel Serigne Modou Fall ci Touba Mbourlagne ak Serigne Papa Ndiaye ci Touba Merina Ndiaye Serigne Morsi nek ci Mbourlagne ak Serigne Alougué nek ci Tawfex Serigne Papa Fay Sap Sabré Serigne Cheikh Diouf ci Bokki Sada Serigne Ousmane Diouf Touba Ngène ak Serigne Khadim Mbacké mom Serigne Cheikh Soulmé Sohna Fatima Mbacké mom Serigne Abdou Mbacké Serigne Cheikhouna Khadim Mbacké di dom ci Kipatou Sohna Aïda Mbacké dom la Sohna Astu Gawan dom la ci patu Serigne Ibrahima Mbacke dal ak njabotu mbollem njabotu Serigne Ibrahima Mbacke ak mbollem njabotu Serigne Aladji Modou Mamoun Mbacke ñoy yele waccu liggey seen wajuru gor xarit wala dekkando ñu diko wax nak Serigne Aladji Modou Mamoun Mbacke Serigne Aladji Modou Mamoun Mbacke nekkon khalifa Serigne Ibrahima Dia mom Serigne Mbacke soxna wañe ko no dal altine nik bir ke dem ci Touba ñu rob ko dem ci Touba Bakia altine ci bis bi lañ ko denc kon nak ki wañeku dal te wañeku niki altine barki dem ci Touba denc nañ ko altine ci bis ba ci Touba Bakia ñaan gi nak mom tay lay don alarba inshallah ci Touba wetu grand mosquée amono nak djom ñet fikat bu wañeku aziz mbeng ci Touba corniche daba gey di turundo nek ci dar khudus ak daba fall nek ci Touba khaira Aji Fall seul ci patu dekk ci Dar Khoudous ak mam ngor djof mam ngor djaw seul ci patu Ablaye Thioubou jakkay ke Serigne Baye Ndiaye badañang makora ci patu ak Baye Salou Bité ak Tall Fall Bagane Mbeng makora nek ci Touba Khaira ak Ndak Thioubou xadil ci patu Serigne Mbacke Fall seul ci patu Khadim Fall seul ci patu Ousmane Thioubou ni lay ci patu Njoba Diaw dom la ci patu ñu wax nak Ali Gueye ak Khady Gueye ak Amar Mbeng ak Amdi Fall ak Serigne Mbacke Sy le Sadekh Binta Gueye ñom ñep nak di dom ci Fatou ñoy tagge nak Sohna Daba Gueye dal wañé ko na bimu amé timrat bu manké juroom muy 95 ans Sohna Daba Gueye mi nak denc nañ ko talata niki demb 11h ci suba ci Janassé Bakhayé Touba ñaan git defal nañ ko demb talata ci Touba Khaira
1: Radio Sénégal International 92.5 FM.
2: ...138e édition du pèlerinage marial de Popoguine, les 23, 24 et 25 mai 2026. Des milliers de pèlerins catholiques du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Mali et de la Mauritanie, portés par la prière et la confiance en l'intercession de Marie, se donnent rendez-vous au pied de Notre-Dame de la Délivrance de Popoguine. Réunis dans la synodalité et la communion fraternelle, les fidèles méditeront sur le thème « Sois sans crainte, Marie ». Car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Cette année, le diocèse de Ziyachor est à l'honneur. La messe solennelle sera présidée par son évêque, Mgr Jean-Baptiste Walter Manga, et animée par la coordination des chorales de Ziyachor. Tous à Popoguine, les 23, 24 et 25 mai, avec Marie, modèle de don de soi et de docilité, la première en chemin.
3: Radio Sénégal, la radio de toute l'actualité.